0: Ma secondo te se era così facile i pescatori non pescavano qua?
1: Oh, Marco arriva tuo papà. Marco
2: arriva tuo papà. Quando scendiamo portiamo la bici, eh? Che dici, Daria?
3: Dai, non ti avvicinare molto.
2: Eh? Bici, qua è troppo bella.
3: Non camminare vicino a te.
4: Benissimo, ma non mi interessa, io non mi scherzo. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può. Non ci si può.